Riders on the Storm.

Radio Galileo, la tua radio.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
7: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti, smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
8: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Come abbiamo fatto in precedenza, monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
7: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
6: Non solo carburanti, nel decreto varato ieri previsti anche 100 milioni di euro destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. E prima del Consiglio dei Ministri, la Premier Meloni con il Ministro dell'Interno Piantedosi è stata in Val di Susa per un sopralluogo dopo l'assalto dei Notav. Non è stato dissenso, ma violenza organizzata.
9: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
6: Sul fronte delle indagini.

0: Sale a 800 il numero delle persone identificate, ieri fermati quattro antagonisti, tutti stranieri, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. La segretaria Dem Schlein respinge le accuse di connivenze e lancia un appello: no a strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza. Attesa alla Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Dopo una tregua parziale dall'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna sotto la cappa dell'anticiclone africano. Lorenzo Tedici del Meteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
1: Dopo la quarta ondata di caldo è confermata, inizia tra poche ore dal centro Italia già la giornata di martedì con 36 gradi a Firenze, Roma, Napoli, 38 a Terni, soprattutto poi l'escalation del caldo anche verso il nord Italia da mercoledì 29 fino a circa purtroppo il 9-10 di agosto, quindi come è successo in precedenza anche la quarta ondata durerà più o meno 2 settimane.
2: Tutte queste ondate di calore però portano anche un rovescio della medaglia, cioè gli eventi estremi a livello climatico.
1: Si verificano spesso con grandine, con fenomeni molto forti, diciamo che mercoledì ad esempio sulle Alpi orientali ci sarà rischio già di temporali forti, tra il martedì e il mercoledì anche in Sicilia, ma quelli sono collegati a una piccola perturbazione. Comunque ecco, si parla sempre di caldo, ma dobbiamo stare attenti alla grandine, ai temporali, proprio quando fa caldo.
0: Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
3: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma Malagò non ci sta. Duro il ministro dello sport.
4: Mi ricorda un po' Gigi Proietti. Ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
3: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petroldollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

0: Grazie di esistere. Bello, salutarsi così, buongiorno a tutti, grazie di esistere, di esserci, insomma, in qualche modo, caldo, non caldo, freddo, temperatura media, qualsiasi stagione. Qual è la radio per qualsiasi stagione? Qual è? Qual è? Qual è? Per dire, no? Facciamoci una... Un ripasso?
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
0: Perfetto, no? Con l'autentica, originale, storica sirena delle acciaierie. Quella, insomma, che non si, adesso non si sente più, no? È un'unica sirena che si sente a mezzogiorno, è quella di Largo Don Minzoni, della Camera di Commercio, insomma, la torre dell'orologio. Allora, adesso vi faccio ascoltare una canzone che è stata la prima canzone dei Beatles che ho di cui mi sono appropriato, nel senso proprio che comperai il disco. Ero proprio giovanissimo, mi incuriosì questa cosa che avevo sentito, non si sa dove, non si sa come, e ordinai il disco, che non ci voleva nemmeno credere, all'esercente di un negozio di dischi a Terni. Dai lì, dei Beatles, ma i Beatles, sì, Beatles in Inghilterra. Cioè, adesso vedo, qualche giorno dopo arrivò il 45 giugno.

0: Please Please Me dei Beatles. Sentite questo ritmo, insomma, siamo nei primi anni 60, dava una bella carica, proprio una bella scossa elettrica. Allora, in senso metaforico naturalmente, eh? Allora ci fermiamo, c'è una pausa adesso da fare, poi torniamo insieme.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Ottricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei Notav non è stato dissenso, ma violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
0: Visto che vi ho parlato di questo 45 giri dei Beatles pubblicato nel gennaio del 1963, ma in Italia arriva un pochino più tardi, non c'era il tempo reale, la contemporaneità di oggi, no? E quindi arriva un pochino più tardi. Vi faccio ascoltare anche il lato B, perché 45 giri c'erano due canzoni, no, di solito. A volte anche di più, massimo 4, ma due canzoni di solito. E sul lato B dei 45 giri c'era questa canzone, quella che vi faccio ascoltare adesso, Ask Me Why.

Ask Me Why, dei Beatles, insomma, il mio 45 giri è molto consumato sul lato A e molto meno consumato sul lato B, insomma, no? I solchi sono più... perché ce l'ho ancora, ce l'ho ancora. Qui il 45, siamo, pensate un po', 1963, è passato qualche anno. Allora, oggi vediamo un po' che cosa ci propone l'almanacco. 28 luglio 2026, sono passati 209 giorni dall'inizio dell'anno. Siamo nella 31esima, all'inizio praticamente ancora, oggi è martedì, della 31esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 156 giorni. Tra i santi di oggi abbiamo un Nazario eccelso, e nonché Sant'Innocenzo I, Papa, e poi c'è Santi Procolo, Nicarune, Timone e tanti altri. Nel 1914, oggi, evento tragico, insomma, la Grande Guerra, 112 anni fa, e non ha insegnato niente, insomma, che poi ci fu la seconda guerra, si è guerreggiato sempre, anche oggi si guerreggia, non impariamo nulla dai disastri che combiniamo. E poi, peraltro, quella guerra lì è interessante perché fu preparata accuratamente, fu una corsa al riarmo incredibile, e tutti dicevano che quel riarmo era per soprattutto per difendere la pace. Paradossale, allora si diceva, insomma, che per la sicurezza, questa cosa, con questa parola sicurezza si coprono le peggiori intenzioni, per la sicurezza, dice, armiamoci a più non posso, industrie belliche che producevano qualsiasi corazzate, armi a non finire, eccetera eccetera, e poi alla fine una scintilla, una scintilla, e scoppia veramente il grande incendio. Vediamo un po' ancora. Una grande città è stata fondata oggi, nel 1896, la città di Miami, a 130 anni questa città. Vediamo un po' qualcosa ancora interessante. Vabbè, adesso vi faccio ascoltare la canzone di un cantautore che oggi compie gli anni. Il cantautore si chiama Marco Ferradini, Comasco. La sua canzone più famosa è quella che scrisse insieme a Herbert Pagani. È una canzone che fece anche discutere, una canzone complessa, bella. Si intitola Teorema. Con tanti auguri di buon compleanno a Marco Ferradini.

il punto di vista amaro e disilluso di un uomo dopo una delusione sentimentale, no? Fu interpretata un po' superficialmente questa canzone, esce nell'81, 1981, non poche ascoltatrici insomma contestavano il, cioè, a un certo punto c'è quel verso, no? della canzone che dice prendi una donna, trattala male, e, no, cioè, voglio dire, però cioè è soprattutto una riflessione, ma a un certo punto tutto questo passaggio viene smentito dal testo della canzone. D'altra parte l'autore del testo, Herbert Pagani, era veramente un grande artista, molto sensibile, anche un apprezzato conduttore radiofonico, no? Di Radio Monte Carlo, Herbert Pagani, ma anche un artista a tutto campo, perché per esempio pittore, bravissimo. Allora, niente, disillusione, perché c'è qualcosa che volevo, c'è una canzone che mi è venuta in mente pensando alla disillusione, ma ve la faccio ascoltare dopo. Adesso vi faccio ascoltare una canzone che un po' ha lo stesso tema della precedente. Qui c'è il punto di vista maschile nel pensare e immaginare il rapporto con le donne, no? Come approcciarsi, l'uomo è sempre stato un po', come dire, molto incerto su questo. La canzone che vi faccio ascoltare adesso è molto precedente rispetto all'81, è una canzone degli anni 60, è dei Giganti e si intitola Una ragazza in due.

una canzone del 1966, la versione italiana di un brano straniero che è sconosciuto in Italia, Giganti, insomma, bella anche questa, piacque molto questa canzone, la prima canzone, la canzone che fece conoscere al grande pubblico questo complesso, come si diceva allora, no? Siamo nel 1966, dove è evidente il testo, ve l'ho detto, di Leo Chiosso, uno che ha scritto testi di grandi successi, per esempio con Buscaglione, se non ricordo male, con Fred Buscaglione, vabbè, Leo Chiosso. Chi c'è anche un'altra canzone che vi faccio ascoltare, se non devo fare una pausa, devo fare una pausa? Non devo fare una pausa, non devo fare una pausa. Anche qui c'è un atteggiamento maschile un po' così, non de- un po' borderline, diciamo, in un certo senso. Questa canzone è cantata in maniera fantastica, proprio interpretata con estrema sofferenza dal suo autore. Si intitola, anche questo è un grande successo, si intitola Bella senz'anima.

nel 1974 questa canzone raggiunse il primo posto nella classifica dei brani più venduti, cioè subì anche qualche taglio da parte della censura, per esempio quando in televisione, insomma, no, si faceva essendo una numero uno non si poteva dire non esiste, no, quindi anche in televisione Cocciante qualche po', però quella frase lì che dice adesso spogliati come sai fare tu veniva tagliata. C'era solo musica, no, mentre si eseguiva il brano. Insomma, tanti hanno eseguito e interpretato questa canzone anche all'estero, per esempio anche Johnny Holiday, proprio è nella cifra, proprio, nella cifra stilistica di Johnny Holiday, no? Cantare con questa rabbia, questa, c'è sempre la parola disillusione che mi ronza, quindi dopo vi farò ascoltare una canzone proprio con quel tema lì, la disillusione. Allora, intanto torniamo a Marco Ferradini. Quando uscì Teorema uscì con un Q-disc, significa che c'erano quattro canzoni, no? Siamo nel 1981 e il Q-disc non si intitolava Teorema ma Schiavo senza catene, è proprio la canzone che dà il titolo all'album, al Q-disc, quella che vi faccio ascoltare. Un altro

Bene, era bella anche questa, sempre 1981, quella canzone lì. No, adesso sono, perché volevo rimanere un attimo in casa Ferradini, perché insomma, siamo partiti dal suo compleanno, no? Quindi cioè, tutto quello che sta accadendo, che è accaduto dopo, è un po' correlato sia a lui sia alla sua canzone più famosa. Rimango in casa Ferradini perché faccio ascoltare una canzone cantata da sua figlia, che si chiama Marta Ferradini. La canzone si intitola Io voglio vivere ed è stata è stata incisa insieme a un bel gruppo, al gruppo dei Nomadi, gli Eterni Nomadi. Io voglio vivere, Marta Ferradini e i Nomadi.

0: C'erano alcune canzoni che ho mandato stamattina impregnate di disillusione, proprio come, cioè quasi proprio come questa cosa che ti prende a volte. E vi faccio ascoltare una canzone adesso che si intitola Noi disillusi, insieme a Giuli, non il ministro, Giuli, un arrangiatore, un disc jockey, insomma, molto famoso, insieme a un cantautore livornese, bravo, che si chiama Enrico, a Roma dicono Enrico, la N, no? Nigiotti, Enrico Nigiotti, Giuli, Noi disillusi.
1: Lo so che ormai ogni giorno qui mi sembra uguale e odio le abitudini che ho, ma non le so cambiare, anche se mi fanno male, male, male. E lo so che sogno mentre vedo in cielo un aeroplano, ma mi manca il mare quando sto a Milano. Forse sono malinconico come un vecchio coi ricordi sul divano. Noi disillusi che non crediamo più a niente, non ci crediamo più. Noi delusi facciamo finta di niente e poi non ne parliamo più. Noi, solo noi,

0: vivere.
1: Il titolo di questa canzone è Noi disillusi, ma c'è la virgola, quindi bisogna interpretare la virgola. Noi, virgola, disillusi, perché a volte, sai, la virgola cambia il senso di qualcosa, eh? Noi, virgola, disillusi. Beh, era Enrico Nigiotti, che canta sempre con il suo stile, insomma, molto personale, si riconosce. Si riconosce, insomma, per chi lo conosce, naturalmente si riconosce, lo riconosce, chi lo conosce lo riconosce. Allora, e c'era anche questo arrangiatore, musicista che si fa chiamare Giuli, o Iuli, non lo so bene, cioè, con lei lunga. Allora, la seconda canzone che volevo proporvi, l'ho sentita qualche giorno fa, per la prima volta, e non ti piglia subito, cioè il motivo, ma c'è un testo secondo me eccellente, un testo eccellente, e quindi bisogna un attimo sentirla ascoltandola, insomma. Ascoltarla e sentirla. Si intitola Non arrenderti, e a cantare questa canzone una coppia eccellente, sono Shea Shapiro, ricorderete i Rox, leader, voce e chitarra dei Rox, autore di tantissime belle canzoni, un britannico romano, praticamente romano di Roma proprio, diciamo, non so proprio se è Roma, però italico, ormai italico da tanti anni, e Dori Ghezzi, la moglie, la seconda moglie di Fabrizio De André, anche lei con una voce bellissima. Allora, Dori Ghezzi e Shea Shapiro, Non arrenderti.

0: Eccolo, era Shel Shapiro con Dori Ghezzi e questa canzone che si intitola Non arrenderti, eh? Combattevamo per un futuro che non c'è. Non è detto che non ci sia, però, no? Questa può essere anche utilizzata come qualcosa di personalmente retrospettivo, no? Chi è che non lotta per qualcosa e poi si accorge, e poi magari si accorge dopo tanti anni che questa lotta non ha portato a risultati, insomma. Quindi, eccola qua, un po' la disillusione, no? Allora, vi faccio ascoltare ora, che secondo me ci sta bene, il filo del discorso.
1: Fila?
0: C'è un filo del discorso coerente. Si intitola La stagione dell'amore, una bella canzone di Franco Battiato.

E dopo Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti insieme ad Alfa, che brillantissimo Alfa si presta. Poi vabbè, andiamo. La canzone si intitola Buon Vento.

Buon vento con Alfa, che in realtà si chiama Andrea De Filippi, e Giovanotti, che in realtà si chiama Lorenzo Cherubini, da Cortona, se non ricordo male. Lorenzo, allora, bello che Alfa è richiestissimo nei duetti. Ne ha confezionato uno insieme a Vecchioni che è veramente il massimo. Si intitola Sogna, ragazzo, sogna. Alfa e Roberto.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi.

ogni ragazza, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Sogna ragazzo sogna, bella. Allora, con Alfa e Roberto. Adesso vi fa uno sguardo alle locandine in edicola esposte dalle edicole ternane questa mattina. Interessanti titoli. Corriere dell'Umbria. Vediamo un po'. Vediamo un po'. ZTL, lo stop ai varchi. Piace ai commercianti, via libera dal comune all'uovo di Ridolfi, cordoglio in città per la morte dell'avvocato Roberto Romani, il messaggero, concertone e trasporti due grane per il sindaco Bandecchi, ancora dal messaggero, muore l'avvocato Roberto Romani, nuova ternana slitta la firma di Fedeli. La Nazione, addio all'avvocato Romani, ex sindaco di Acquasparta, e ancora emergenza incendi, sono roghi dolosi. Questi sono le edicole, le locandine esposte dalle edicole ternane questa mattina. Adesso io vi lascio per un po' e ci sentiamo, presumo, più tardi, intorno a mezzogiorno, ma forse anche prima.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky gli era incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta al presidente della FIFA, replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
2: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, la frequenza degli attacchi.

0: parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
0: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
2: È tutto, a più tardi.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Viviamo in un mondo politico. L'amore non ha a che fare. Gli uomini assassinano gli uomini e questo è il tempo, il crimine anonimo. Viviamo in un mondo politico. Gli angeli cantano in coro. Senti come suonano l'Ave Maria, le nuvole.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Sformare la tua casa.

venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Ottricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.

0: conosce dai tuoi piedi il pianto che hai nel cuore.
1: Che

0: Una canzone che si intitola Eternità, mi pare veramente Eternità. È un concetto che sfugge ad ogni comprensione, no? Eternità, perché non parliamo di periodo transitorio, insomma, no? Contingenza, quale può essere il contrario di eternità? Va bene, tra poco andrei in onda la nostra pausa, sì, 4 minuti e 6 secondi, dopodiché andiamo in Piazza del Mercato con il nostro programma di annunci.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
2: Piacere.

0: Alfa con una canzoncina molto carina, divertente, che si intitola Vabbè Ciao. Vabbè Ciao. Allora, detto questo, la pausa, 4 minuti e 6 secondi, dopodiché siamo in piazza.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la Presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila, il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. E un vasto rogo è scoppiato questa mattina, poco prima delle 5, anche nell'Interland di Milano, presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati, materiali stoccati, una densa colonna di fumo nero si è innalzata sopra l'impianto. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile ha invitato tutti i residenti dell'area a tenere porte e finestre chiuse e, se possibile, a evitare di uscire fino a nuove comunicazioni. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.

Eccoci allora ancora insieme per staremo insieme per un po' in questa piazza caldissima, molto molto calda, che insomma va in onda, cioè un programma, non è una piazza vera, insomma, è caldo uguale, però non è che vabbè. Questa piazza dove chi vuole può entrare senza problemi attraverso il telefono. E, i numeri sono 40 25 01, 59151, prefisso 0744, 334 92 10 852, 334 92 10 852, 334 92 10 852. Ieri abbiamo avuto belle presenze dal mondo agricolo. Oggi non parlo benissimo, c'ho proprio di problemi di eloquio. Non so, speriamo che non sia niente di grave. Abbiamo avuto belle presenze dal mondo agricolo. Abbiamo anche capito che gli strozzapulcini potrebbero essere le donnole, che sono questi animaletti, insomma, che amano cibarsi di pollame, anche piccolo, d'altra parte strozzapulcini, no? Piccolo. Purtroppo abbiamo anche capito che questi strozzapulcini, posso dirlo in modo più diciamo con l'humus della terra, gli strozzapurgini, questi qua, hanno fatto fuori, praticamente hanno annientato il pollaio di un nostro grande amico che si chiama Ruggero. Quindi che Ruggero, persino il galletto nano che

0: prova di strozza purgini, volpi, faine e quant'altro, anche cinghiali, no? Credo. Adesso fa un bel pollaio, poi rifarà tutto il suo pollaio e insomma anche il galletto nano, cioè, non guasta. Quindi se avete un posto dove qualcuno per settembre-ottobre potrà procurare al nostro amico Ruggero un galletto nano, si faccia sentire, va bene? Il compito che vi do per le vacanze, eh? Allora, Ruggero cerca anche ex granatieri per l'associazione degli ex granatieri, no? E quindi adesso, sì, pronto? Pronto?
1: Pronto Giorgio Amerigo?
0: Un attimo solo, Amerigo, do il numero di Ruggero che è il 33, scusate, 349-090-5621, 349-090-5621. Nel caso non rispondesse, Giovanna 347-21-17613, 347-21-17613. Amerigo, eccolo.
1: Gli do io il galletto a Ruggero.
0: Ah, benissimo, però non adesso, eh.
1: Va bene, tanto ce l'ho sempre. Parlo imprevisti.
0: Perché la strozza galline e la strozza purgini stai in agguato lì, eh? Vede l'ora che tu gli porti il galletto, almeno magna, insomma.
1: Ma anche da me, anche io ce l'ho a rischio, comunque.
0: Che faine, volpi, che c'hai?
1: C'è stato un po' di tutto.
0: Ma lupi no, però.
1: Allora,
0: Ma
1: i
0: com'è sta
1: lupi non lo
0: cosa?
1: so, io non lo...
0: Aspetta un attimo, che tu sei di Arrone, giusto?
1: Sì, ma no, non so niente, Giorgio. La
0: Ecco.
1: ragazzina è vero, è stata graffiata, però dopo tutti i commenti strani, tutti i commenti, se uno non le
0: Meglio
1: sa le cose.
0: astenersi, dici tu, eh?
1: Sì, è
0: Meglio.
1: stata a dire le stupidaggini.
0: Comunque.
1: È vero, adesso sei un lupo, quello che è non, io non lo so, però è vero. Quindi tutti quei commenti, animalisti, non animalisti, le stupidaggini stanno, no, a
0: Guarda,
1: zero,
0: quella è una
1: diciamo.
0: vicenda proprio. È intervenuto anche il sindaco opportunamente per mettere un freno, guarda, perché
1: Sì,
0: non si
1: ma il
0: può
1: sindaco è una bravissima
0: sentire.
1: persona e sta facendo tutto quello che serve. Poi sì, quello che succede si vedrà, o quello che è successo non lo so.
0: Sì, e volevo dire,
1: Però
0: però
1: certi
0: intanto no,
1: commenti...
0: non è stato trovato comunque ancora.
1: Non
0: Non è
1: credo,
0: stato
1: Giorgio, non lo
0: trovato.
1: so.
0: Anche se, insomma, credo che lo stiano cercando, insomma, eh? No, giusto?
1: Ah sì, fototrappole, tutto quello che serve a norma di legge, diciamo adesso così ignorantemente, però non ho detto, tutti quei commenti strani, no?
0: Sui social,
1: Sì,
0: vero?
1: io, diciamo,
0: Sui
1: sì.
0: social.
1: Non tutte le 99,99 tutte stupidaggini, sono non le sale cose, deve stare zitto.
0: Ma infatti questa è la cosa incredibile dei social qualche volta, che si parla a
1: Poi
0: vanvera, senza sapere cose come stanno.
1: sì, è quello, poi non tutti contro uno, contro quell'altro, ognuno deve fare il lavoro suo.
0: Senti, io intanto mi scrivo il tuo numero, perché poi magari quando è il momento
1: Sì,
0: aiutiamo.
1: ma tanto io il numero di Ruggero ce l'ho, ci siamo sentiti anche tempo fa quando si è operato, ogni tanto lo sento.
0: Sì, perché
1: Anche l'altra volta gliel'ho dato un galletto.
0: Vittorio di Montecastrilli non ce l'ha più i galletti.
1: No, ci parlo io con Ruggero, ma adesso che sei in ascolto, quindi senza che glielo do io, non c'è problema.
0: Caruccio, vivace, insomma, simpatico.
1: Ma io ce l'ho bellissimi.
0: Perché lui c'aveva sto galletto che gli avevo procurato io attraverso Vittorio. E che ci parlava praticamente, capito? Quando arrivava gli
1: Beh,
0: diceva.
1: come io lo porto in macchina.
0: Invece quello che hai trovato ieri, il pennuto che hai trovato ieri, com'è lì la situazione?
1: Quale, Giorgio?
0: Ieri, insomma, mi ha mandato una foto con
1: Ah,
0: una
1: sì, il cucinotto, no?
0: sì,
1: Sì,
0: che era
1: sono le
0: uscito
1: gambe.
0: Solo dallo scatolone era uscito. Com'era la storia?
1: lo stavo portando da Rone a Ferentilla, è uscito dallo scatolone e mi si è messo sopra le gambe, siamo andati su.

0: con lui sopra la gamba mia, siamo andati su per il tiro.
1: Okay,
0: sì, ma sta sempre attaccato a me, sono due.
1: Ah, che bellezza. Ah, guarda, con gli animali è fantastico. Ciao Americo, grazie.
0: Ciao Giorgio, grazie a te, ciao, buon
1: lavoro. Ciao, okay. Questa è la bellezza di questa piazza, questa, di questo programma, che è davvero una piazza. Allora, esperta, cerca lavoro come collaboratrice familiare a Terni ad ore mattina o pomeriggio. Valeria, il numero è 351 7143 143. Ripeto, 351 7143 143. Cerca Alberto, cerca motore per Fiat 126 cilindrata 650, vende un parabrezza per Fiat 500D come domodossola o deruta, fate voi. Parabrezza per Fiat 124 125 anni 70, e vende anche una pigia di raspatrice elettrica. Il numero è 347 1752 441, 347 1752 441, il numero di telefono per quanto riguarda questo annuncio. State ascoltando Radio Galileo, il programma Il Mercatino. I nostri numeri sono il 40 25 01, il 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852, 334 92 10 852.

0: Una bella canzoncina di Petula Clark di tanti anni fa, però insomma, sono che cosa credo, ovviamente i ragazzi de mo, figura, lo vedo con i miei nipoti, insomma, non c'entra niente, no? Non fanno parte della loro, neanche lontanamente, sembra una roba del tempo dei dinosauri, del tempo di Chicca e Nena, come si diceva un tempo, lo diceva mio nonno di suoi antenati, questo è dello tempo di Chicca e Nena, vabbè, che sono sti chicche, vabbè, è un modo di dire. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo insieme.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
3: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

Zan Zan, bella. Che questa, insomma, questa è l'attesa di trovare le persone d'estate, vedi, non ci stanno, si fa tutta una serie di film, di aspettative, poi non vengono. Insomma, alla fine c'è il lieto fine, insomma, c'è il lieto fine. Dai, torna, si vedono, vabbè. Federica mi ha contattato ieri, cerca lavoro, esperta, cerca lavoro da lunedì al venerdì di mattina come colf e assistente per anziani. Federica, che saluto. Il numero è 345 60 21 853, 345 60 21 853 il numero. Mario vende spremi pomodori elettrico professionale poco usato. Il numero è 347 7182 710, 347 7182 710, il numero di telefono. Bene, che vi volevo, cioè, mi servirebbero questi canzoni che danno un po' quest'idea per quest'anno. Questa era, che era carina, non cambiare, com'è, la stessa spiaggia, stesso mare, stesso mare, mare mare, stessa spiaggia, stesso mare. Ma ci sarebbe anche Mare mare di Luca Carboni. Dai, facciamo stessa spiaggia, stesso mare, poi mandiamo Luca con Mare mare. Ci vuole un po' di mare, eh.

Piero Focaccia, che interpretava questa canzone dopo la versione di Mina. Siamo nel 1963, 1963, secolo fa, il tempo di chicca e nena. Ah, poi io ho scoperto, dopo vi leggo qualcosa di questi, di Chicco e de Nena, di questi due innamorati poi erano. E il testo, pensate, di questa canzone del 63 è di Mogol, l'eterno, bravissimo Mogol. Allora dice Chicco e Nena, ma diceva mio nonno pure, ma il tempo di Chicco e Nena, questi due. Allora, ma anche la variante è Checco e Nina, Allora, secondo la tradizione popolare di Roma e dintorni, mettiamoci anche Terni e dintorni di Roma, Checco Francesco e Nina Giovanna, Checco Francesco, Francesco e Giovanna, no? Erano due innamorati. Ci vorrebbe un piccolo sottofondo senza pretese, cioè mettiamo come sottofondo Mare Mare di Luca Carboni, dai. Allora, secondo la tradizione, erano due innamorati divenuti personaggi leggendari. Col tempo i loro nomi si sono fusi nell'espressione Checco e Nennina o Checco e Nena, usata per indicare un'epoca molto lontana, qualcosa di vecchissimo e ormai superato. Nel Ternano, qui da ste parti, esiste un'espressione molto simile, il tempo de Checco e Nena, con lo stesso significato, tanto tempo fa, ai tempi che furono, equivalente a dire ai tempi del cucco, che è un'altra espressione, il cucco. O che è sto cucco? Vabbè. I tempi del cucco è simpatica. Sì, vabbè, si potrebbe approfondire anche un po', per dire, però vabbè. Se no, alla fine passo come quello dei tempi di Checco e Nena, alla fine.

0: 918. Allora, 918. C'è una signora che ha un bel annuncio qui, Tanto la saluto la signora, che vende una stufa a legna di 2 anni, quindi praticamente nuova, insomma, usata pochissimo, giusto,
1: sì,
0: signora?
1: D'appartamento.
0: Praticamente è quella stufa, quella che c'è i cerchietti sopra, quelle cose, quella lì, insomma.
1: No, questa è nuova proprio d'appartamento, quelle che vanno adesso.
0: Non è quella che ci si può cucinare sopra?
1: No, questa no.
0: Questa stufa a legna da riscaldamento praticamente,
1: Sì, è riscaldamento, sì, ci sono anni del mosifone, sì.
0: Riscaldamento.
1: Sì.
0: Praticamente no, a Narni, giusto?
1: Sì, Narni in periferia, fuori, in campagna, via, ci siamo stando.
0: Il numero è 338. Colle Secco?
1: Colle Secco di Narni, sì.
0: Colle Secco.
1: Sant'Urbano.
0: Sant'Urbano, bei posti, sì. 338-7132-918, giusto?
1: Sì.
0: 338-7132-918. Va bene.
1: Sì. D'accordo, lo rivede anche domani?
0: Anche dopodomani. Va bene,
1: la ringrazio.
0: Sì. Allora, stufa da riscaldamento praticamente nuova, da appartamento, da appartamento. Il numero è 338-7132-918. Mi ha telefonato anche Federica per questo annuncio, che è urgente. Cerca lavoro dal lunedì al venerdì di mattina come colf assistente per anziani a Terni. Il numero di Federica è 345-6021-853. 345-6021-853 il numero. Insomma, abbiamo De Chicca e Nena, abbiamo detto, è un modo di dire, insomma, cioè, ancora oggi, scrive la mia fonte, nel Ternano si può sentire una frase come: quella casa c'è dai tempi De Chicca e Nena, che non lo diceva mio nonno, guarda un po' lì, quando gli pareva, perché poi, essendo poi di origine, la famiglia di origine romagnola, non è che fossero proprio così, vabbè, però era molto bello sentirli parlare con questa che, cioè, io considero una lingua madre, no? Il dialetto è una lingua madre. Volevo mandarvi un'altra canzone estiva. Questa è un classico. Un classico di non tantissimi anni fa, ma neanche ieri, l'altro ieri, anche prima. Vamos a la playa.

e vamos alla playa, no? Successone questa di qualche anno. Avendo una macchinetta elettrica per taglio erba, usata solo due volte a 100 euro, due terreni edificabili a Molinano di Stroncone, uno a 820 metri quadrati, 25.000 euro, e l'altro, 600 abitabili, 1.950 agricoli con ulivi, 15.000 euro, entrambi 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338-1921-075. 338-1921-075. Claudio vende fieno primo e secondo taglio, vino bianco frizzante di propria produzione, due estirpatori, carica presse grande, spaccaregna uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi attacco a tre punti idraulica, spandi con cime, motozappa diesel 14 cavalli, Mieti Trebbia, modello 132 Laverda, e il numero è 338-6149-296. 338-6149-296, e risponde Claudio. E risponde Claudio. Volevo mandarvi una canzone, un altro un po' particolare, però, perché Maracaibo. Ibo, voglio mandarvi la versione di questa di Davide Riondino insieme a Lu Colombo, Maracaibo.

Maracaibo, un tormentone d'autore, perché Davide Riondino, la versione che sei in duetto con Lu Colombo, sono un grande successo che non so se sia.

con Alghero io vi lascio, vi saluto con Fred Bongusto e la sua meravigliosa rotonda sul mare, che poi non era proprio il mare, insomma, quando Migliacci scrisse il testo di questa canzone, Franco Migliacci stava al Trasimeno, stava sul lago Trasimeno, quindi, però insomma, d'altra parte, insomma, Migliacci, cioè, no, dai, volare, il blu dipinto di blu, vedendo quel bellissimo lago, ha pensato al mare, una rotonda sul mare.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. I fondi europei

0: Bolte CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
1: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la Presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons Donzelli.
2: Viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dagli accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro. Questo governo, che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
1: Terremoto di magnitudo 7.1 questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, ad ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto epicentro a 10 km di profondità, ha innescato un allarme tsunami. La magnitudo 7 è il grado più alto di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi in Francia, nella Gironda si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare nuovi roghi. Nei due paesi si contano oltre 300.000 sfollati, decine di migliaia gli ettari di vegetazione bruciati. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano, in progressivo rafforzamento, nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Giriamo pagina al via da ieri in Islanda il voto anticipato per il referendum per entrare nell'Unione Europea. Nicola Compagnone.
3: Islanda al voto per il referendum sulla riapertura dei colloqui di adesione all'Unione Europea. Dopo un primo avvicinamento nel 2009 come risposta alla crisi finanziaria globale che ha colpito pesantemente l'economia dell'isola, i colloqui sono stati ufficialmente sospesi nel 2015 contestualmente al rilancio economico islandese. Oggi l'ipotesi riprende improvvisamente quota anche a causa delle politiche espansionistiche di Trump e le sue continue minacce alla vicina Groenlandia, territorio appartenente alla Danimarca. Il referendum si articola in due fasi, si parte con l'early voting o voto anticipato che porterà alle urne tutti gli aventi diritto che non potranno essere presenti nel paese il 29 agosto, data della consultazione. In caso di vittoria del sì al referendum sarà necessaria una seconda votazione. Se i colloqui dovessero riprendere, le due parti dovranno fronteggiarsi sui punti più spinosi del rapporto, ossia la pesca e l'agricoltura, settori centrali per l'economia islandese e motivo del fallimento dei colloqui precedenti. Stando agli ultimi sondaggi, sì e no sono appaiati al 50%, si prospetta quindi una contesa all'ultimo voto.
1: Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
4: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, all'opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri, Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che tre anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
1: Ed è tutto, a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

fammi un po' compagnia, dai baciami adesso, io non so cosa sia.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Questo è un momento molto importante per me, perché c'è un mio amico carissimo, un genio della musica, che ha vinto l'Oscar. Si chiama Nicola Piovani. Vieni Nicola, vieni.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%.

0: Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Otricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
1: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

0: già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento, sono Nicolo Savino. È tempo di novità, è tempo di interviste. Do la linea a Emanuele Bellice, io torno tra poco.
3: Le interviste del New Time Music, che non va mai in vacanza, vi accompagnerà anche per tutta questa estate 2026. E io vado a salutare un'altra giovane e brava artista, Bea Mack. Ciao, ben trovata.
4: Ciao, grazie.
3: Allora, come stai innanzitutto?
4: Molto bene, mi sono appena laureata, quindi mi sono tolta un grande peso e stiamo producendo tante belle canzoni nuove, ci stiamo preparando per delle esibizioni, quindi devo dire bene, tutto bene?
3: Tutto bene, grazie, con un po' di caldo. E che cosa hai studiato, cara Beatrice, che è il tuo vero nome?
4: Mi sono laureata in Arti ed Eventi Culturali, Facoltà dello Spettacolo, Musica e Cinema.
3: Ah, bene, molto bene. E del resto sei una cantante, quindi quale miglior laurea di questa, no? Con te,
4: esatto.
3: Oggi presentiamo un ultimo disco, C'è un po' di odio per te. È una canzone forte,
4: Molto, direi che è l'unica canzone che ho scritto di getto e non abbiamo cambiato neanche una parola, quindi
3: dai.
4: Molto sentita.
3: E quindi raccontaci un attimo da cosa nasce questo titolo così, diciamo, abbastanza anche rabbioso, devo dire.
4: Nasce da un sentimento che ho provato personalmente nei confronti di una relazione che ho avuto e ho descritto esattamente tutto quello che ho sentito durante questi anni, e più che altro è una canzone volta a uno sfogo, tra virgolette, perché avevo bisogno di mettere nero su bianco le mie emozioni, quello che sentivo e quello che non volevo più sentire, e devo dire che è stata molto utile, perciò un po' questa la sua forma.
3: Che cos'è che non funziona in queste relazioni, Beatrice?
4: Ma in realtà è stata una, quella che ho vissuto io, semplicemente totale incompatibilità, e in generale diciamo che parla di una forma d'amore abbastanza diffusa, che è quella narcisistica dal mio punto di vista, quindi di persone che ti sfruttano emotivamente, che non capiscono, cioè non sono neanche forse in grado troppo di amare, non so se associare ai loro colpi o meno, fatto sta che il risultato non è piacevole, quindi cercava di definire un po' questo e di perciò comunicare in un certo senso alle persone che delle relazioni così purtroppo o per fortuna è possibile averne, ma poi ci si può benissimo liberare con un po' di forza di volontà e anche mandando a quel paese, infatti la canzone lo fa parecchio.
3: E quindi, posso chiederti quanto tempo è durata questa relazione?
4: 2 anni e mezzo.
3: Beh, insomma, comunque nemmeno tanto poco.
4: No, infatti abbastanza per scrivere una bella canzone così.
3: E comunque, sai, io mi incontro spesso in questi soggetti pieni di narcisismo, no? Ma chissà che cosa succede, no? Nelle menti di queste persone.
4: Boh, sicuramente nel cuore niente di che, perché hanno proprio una difficoltà ad amare, sono estremamente concentrati su se stessi. È il gran problema, perché se non ti cali mai nell'ottica dell'altro, difficile che si possano creare dei rapporti duraturi e soprattutto sani da entrambe le parti.
3: Dai, puoi dare un consiglio per liberarsi di certi soggetti, se così vogliamo definirli?
4: Rendersi conto, uno, che il mondo è pieno di persone e quindi che se non va con quella persona che al momento ti sembra la migliore del mondo, perché poi è molto bastone carota l'amore col narcisista, quindi sì. È come se tu sentissi questo amore folle, che più essere che un amore folle è dipendenza. E in secondo luogo, volersi tanto bene e guardarsi allo specchio e dirsi: ma io merito questo trattamento? No, e quindi andarsene. È assolutamente solo una cosa che si può fare da soli, perché gli altri ti possono dire: no, non devi, devi lasciarlo, è sbagliato. Grazie, sì, però è proprio un moto che devi sentire internamente,
3: sì.
4: Dove dici: ok, basta, adesso stop, metto me stessa davanti.
3: È un po' come quello che deve smettere di fumare, no? Più o meno.
4: Esatto, diciamo, però deve farlo di colpo,
3: già.
4: Perché sennò non funziona.
3: Sì, sì, è vero, hai perfettamente ragione. Senti, Beatrice, parliamo della tua musica. Ho saputo che sei stata anche al teatro Ariston, visto che è un teatro comunque sempre molto ambito.
4: Sì, avevo aperto Sanremo Rock Trend e avevo anche cantato come ospite. È stato molto bello, bellissimo teatro.
3: Tu sei nata a Como?
4: Sì, io sono di Como.
3: Città del lago, stupendo, no?
4: Ovviamente, sì, bellissima, però ho vissuto 3 anni a Milano.
3: Ecco, e adesso dove sei?
4: Adesso sono tornata a Como per l'estate, ma probabilmente mi sposterò a Roma l'anno prossimo.
3: Ah, addirittura trasferimento romano, quindi sì, un po' più al sud, diciamo, esatto. Considerando Milano, è chiaro. E hai progetti perché su Roma, di lavoro?
4: Esatto, progetti di lavoro, uh-huh, musicali e di questo tipo.
3: Senti, che c'è in arrivo? Ci puoi anticipare qualcosa, qualche chicca?
4: Preferisco di no perché sono molto scaramantica, però sicuramente si saprà presto sui miei social, quindi se le persone saranno interessate potranno vedere le mie stories e comunicherò.
3: Senti, vacanze? L'hai già fatta, le farai? Siamo un po' curiosi, non ci fare caso.
4: Ho fatto un paio di settimane in giro con una mia amica, siamo state ad Amalfi, Positano, Praiano e poi nel Molise, e la settimana prossima andrò in Sardegna con le mie amiche e poi magari un giretto in montagna in Francia.
3: Beh, dai, ti tratti bene, non ci possiamo lamentare.
4: Ah, sì, dai, una volta
3: brava,
4: l'anno.
3: Brava, si può fare. Tra poco ascolteremo appunto la tua canzone, ma ricordiamo anche dove possono trovarti.
4: Sì, mi possono trovare su Instagram come social principali per seguire tutto quanto, Instagram, TikTok e YouTube, però Instagram è il principale, comunque sempre lo stesso nome, Beamac con 2K, e ugualmente per Spotify, iTunes, eccetera, sempre Beamac, quindi molto facile.
3: Bene, leggo anche, correggimi, no, che su YouTube, ad esempio, YouTube Beatrice Macconi, giusto?
4: Ma sì, cioè, mi chiamo Beamac e poi sotto c'è scritto Beatrice Macconi, che è il mio nome intero, però Beamac mi trovate everywhere.
3: È Beamac con la B e la M grande e le K finali.
4: Esatto.
3: Bene.
4: Con 2K.
3: Sta arrivando, c'è un po' di odio per te, ma noi ti vogliamo tanto bene, Beatrice, sei bravissima. Quindi la speranza di risentirci presto, in bocca al lupo per la tua carriera e complimenti.
4: Grazie mille, a presto, spero questa canzone vi possa piacere.
3: Un abbraccio forte, ciao.
4: Un abbraccio, grazie, ciao ciao.
3: Ciao ciao.

ringraziamo Emanuele Bellicci per questa intervista a Beamac e si continua con la playlist delle New Time Music, artisti emergenti e big del momento. In arrivo un cantante italo-svizzero, lui si fa chiamare Kashmir.

Classe 2000 per Luigi Maglione in arte Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera. Canzone molto carina. E la protagonista di questo videoclip insieme a Kashmir ce l'è Beatrice, che tra l'altro è mia cugina. Benissimo, e si continua con la musica qui al New Time Music, artisti emergenti e big the momento. E noi proseguiamo con la nuova canzone di West Cross insieme a Fra Quintale. Il pezzo è molto carino, si chiama Scarabocchi e lo ascoltiamo qui all'interno della New Time Music, artisti emergenti e big

0: Si chiama Scarabocchi di West Cross con Fra Quintale. Torno tra pochi secondi con Clamore. Rimanete qua.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Il disco di Elia Bedin, Spiaggia Artificiale, lui è Clamore. E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per Ginevra, la sua nuova canzone qui a Newtown Music, si chiama Bonnie e Clyde.

0: Classe 2003 per Ginevra, una giovane artista italiana di Carpi. Il suo vero nome è Ginevra Sofia Artioli, in arte Ginevra con Bonnie e Clyde. Noi continuiamo con la nuova canzone. Dopo Gonfie Vele arriva Paranoie di Ansia.
1: C'è per me. Sono anni che sbroglio una matassa, terra delle stringhe che non riesco a sciogliere.

Paranoia, la nuova canzone di Ansia. Lei ha 22 anni, è di Milano. E si continua con il nostro viaggio musicale qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Arriva Warna con la nuova canzone dal titolo Odia un uomo. New Time Music, io sono Nicolo Savino, mezz'ora di ottimi brani, qui come ogni settimana.

0: Odia un uomo, il nuovo e terzo brano in attesa della pubblicazione di prossima uscita a settembre nel suo primo progetto. A 19 anni nel roster di Island Record, un'etichetta molto importante, lui è Luca Warna, classe 2006, con Odia un uomo. Artisti emergenti e big del momento, questa è la New Time Music, come ogni settimana noi siamo qui. E lui è Lorenz Castelli, ci fa ascoltare la sua nuova canzone dal titolo Tutto di te, un brano estivo, un tormentone.
1: Lo sai,

Lorenz, nome d'arte di Gian Lorenzo Castelli, classe 79. È un cantautore musicista nato a Bucarest in Romania. Viene accolto in Italia come figlio adottivo a metà degli anni 80, intorno all'84-85, crescendo e radicandosi a Palermo. E si continua con il nostro viaggio musicale. Questo è la New The Music e siamo per ascoltare il suo nuovo singolo per Elena Camu. È ritornata con Niente Prove qui alla New The Music, artisti emergenti e big del momento.

Speciale tappeto musicale del nuovo brano di Elena Camo Cardinart, Elena Camo, classe 91, di Verona. Lei è una cantautrice performer veronese. Complimenti, questo è il suo nuovo bellissimo brano. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi di due ottimi artisti che arrivano dalla Liguria, Saif e Bresh, insieme.

tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua

polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso.

paese esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tua culpa affollarono i parrucchieri.

Lata galera patria, il secondo secondino, disse a baffi di sego che era il primo, si può fare domani sul far del mattino, e furono inviati mess, fanti, cavalli, cani ed un somaro, ad annunciare l'amputazione della

auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi.

c'è male. Tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare. Quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare.

viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli e in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi,

detti alla nostalgia, accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme, una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021 prima della mancata qualificazione mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini, maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci e dal sindaco di Ancona. Il capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

mio sguardo dolce ce l'ha senso. Sei bellissima così, averti accanto che felicità.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Ottricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.

mie. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai, ma una goccia di speranza lenta

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
6: No, e quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado. È una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio, aiutare

Ognuno pensa solo a se stesso, questa è la verità. Dici che sono cinico io, forse ti ho deluso.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
3: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Giovanni Malagò ha ufficializzato la svolta ai vertici della Nazionale Azzurra al termine del Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assume il ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. La decisione unanime del Consiglio chiude le tensioni sorte dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e la consensuale uscita di scena dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo, affidando il rilancio azzurro a due figure di grande esperienza internazionale. È in vigore da oggi il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino all'operazione da 120.

0: Governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
2: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
1: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
2: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
2: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
0: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
6: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini, il ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione mondiale del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque, subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale, al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
3: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
2: E sulla scelta di Claudio Ranieri:
4: mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
2: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto il vice premier Tajani, intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Bisogna rafforzare la difesa, ma lo sforzo non deve ricadere sugli italiani, ha detto il deputato di FDL Giovanni Donzelli.
5: Sempre detto alcune cose, le continuiamo a ripetere e siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
2: Una follia ipotizzare nuove spese per le armi, le parole di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.
6: Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAFE per il riarmo, nuove armi, nuove bombe, nuovi missili. È una follia. Mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
2: Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori, il presidente del Codacons Donzelli ai microfoni di Nicola Compagnone.
7: Questo governo che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
8: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
7: Ma sì, viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dalle accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
2: Ormai da giorni l'Europa centrale, soprattutto Francia e Spagna, continuano ad essere tormentate dagli incendi. La situazione oltralpe nella regione della Gironda sembra destinata a migliorare, mentre i roghi colpiscono diverse zone nei pressi di Madrid. Sentiamo Gianni De Gaetano.
9: Se la Francia si lecca le ferite mantenendo alto il livello di attenzione, in Spagna preoccupano i roghi che stanno devastando diverse aree alle porte di Madrid. Al lavoro senza sosta i vigili del fuoco, perché tra poche ore è atteso l'arrivo di vento forte che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione. Soffierà da sud e qualsiasi focolaio non contenuto potrebbe complicare ulteriormente la situazione, ha rimarcato Fran Martín Aguirre, delegato del governo per la regione madrilena. Giornata assolutamente decisiva perché le previsioni sono sfavorevoli, ha aggiunto il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Intanto il rogo di Avila registra un triste primato, è il più esteso della storia del paese iberico, 50.000 ettari bruciati. Di contro, Oltralpe, per il momento sono sotto controllo le fiamme nella regione della Gironda, che hanno bruciato in 5 giorni 42.000 ettari. Ma domani è previsto un rialzo delle temperature e venti da sud che potrebbero riaccendere gli incendi.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Nomi il tuo esile corpo, hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

spazi così grandi da farmi alzare in volo via da qui.

0: 要。
1: La musica è il cibo dell'anima con Radio Galli.

che fai quando un odio profondo buca un cielo di piombo? E dove vai quando nessuna preghiera cambierà?

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai, mai, mai, mai, mai.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è, oh yeah!

0: Bravo, Ragana!
1: Olè!
2: Grazie.
0: E si congratulano, si baciano. E tutti baci, abbracci.
1: Bellissima. E in quanti modi poi esce? Queste parole che si conoscevano un po' tutti stanno uscendo fuori in maniera diversissima e bellissima. Ti dirò, sono commosso anch'io.
3: Non ci crediamo,
0: è vero. Allora, andiamo avanti?

0: come me, nessuno come te. Sei solo come me, nessuno come te.
1: La musica è il cibo dell'anima, corre.

padrone della terra. Quanto ti piace fare la guerra? Un po' di sangue dà un po' di colore, non si può vivere di solo amore. Del resto, con la storia del peccato originale, ci hanno insegnato che tra noi e il male c'è una certa simpatia, diciamo un'influenza. E allora

stadio uno spettacolo divino. Vedere il sangue scorrere come il vino e le facce dei ragazzi tinte di ignoranza, perdute nella folla in una macabra danza che fa venire brividi ma in fondo ci piace. Ma sai che palle vivere in pace? E com'è bello nella Formula 1 vedere la partenza che ti schianta qualcuno.